0: now na musi
1: we mi ni mi ni kwa bonte o se mi nko
0: che enyi wo ni ma mi fa nko
1: mi ni se wo fi pe mi a che
0: enyi ni me pesa o so mi do che
2: Radio 99.5.